Qualcuno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti.

cosa possono le leggi, dove regna soltanto il denaro. La giustizia non è altro che una pubblica merce, di cosa vivrebbero

solo spirito. Si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore. Innere Sauge, das innere Auge.